pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte